nel rosso profondo. Mi guardo intorno, non vedo nessuno, ma sento il respiro. La luce si spegne, non vedo nessuno, nel rosso profondo. Mi guardo intorno, non vedo nessuno, ma sento il respiro. La luce si spegne, non vedo nessuno, nel rosso profondo. Mi guardo intorno, non vedo nessuno, ma sento il respiro. La luce si spegne, non vedo nessuno, nel rosso profondo.